no ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì, e la piazzetta, e la chiesetta, col